0: lunga, poca, polla, poca, polla, poca, pollo.
1: Mecola, acrobola, adetuja,
0: mecrocabola.